sole a medianoche, c'è un numero di risposte all'infinito, vista lei la usa maggiore in tu diadema, e tu sei di assai come si nada, e dulce l'agua del mar para tu sel, ti alquile un cuarto menguante della luna, e come buon perdedor busca in la cama, le cose che l'amor non risolvía.

kiss for that. Que tanta felicidad. Hai già legato a stami e simplemente apprendi che il cielo siento alcanzar pensando che vuoi amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.